0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli ho detto,
0: mudite, ella sen gia cola del parco nel solingo via.

0: Lucia forse l'amo.
1: Un cuore ride
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo e tu scopristi il seduttor.
2: Sospetto io no soltanto.

La lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova, egli s'accese d'altra

avanza, il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, tra applausi, liete grida, conduci Arturo.

0: Con certo sposo.
1: Non credo, e vorrei sapere
0: dove. A te sapresta il palo.
1: La tomba, a me sapresta.
0: Ora fatale è questa. Odi, arrivi, Guglielmo, a scendere, vedremo il tron. Aria, prostrata nella polvere, la parte ch'io seguo.

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura